Udangwe boso, udangwe mbusa, dosibiwe miyombalano, mbalonde. Londo lende boso, rititimbusa, tobiya we miyombalano.